Nadiwa mangweto, masengat pashia, huh? Nga kuntiozi ya mbebo, itazen town jishinga. Zano nando zinezio, hiringwa hiring kubita, madibo eti pshie, chintubele shale. Mi wumbe ven town jishinga.